0: 谁呀？哎呀，黄大人，今儿不当值跑来干嘛呀？请你帮个忙。啊，您说。把衣服脱了。啊！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！ 看看啊。
1: 不用不用不用，
0: 兄弟们发财啊！哎，行。